kambagano matikala songe bortin woye da kalan sar bortin woyedio da arma bortin woye tu redio maigadio da babidio.